0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Buongiorno, sono Ingrid. State ascoltando Musicne Radio, amanti della buona musica.